0: Fanfara, a vanvera,
1: a faffari,
0: fanfara, a faffara fari,
1: fanfara,
0: fanfara, andare, a raffaffari,
1: fanfara,
0: fanfara, fanfano, fanfarone, fanfaluca,
1: fanfara,
0: fanfara, afosa, afrodisiaca, afrodite,
1: fanfara,
0: efelide, efebo, ineffabile,
1: fanfara,
0: effetto, efficace, efficiente,
1: fanfara,
0: fanfara, effetto, effervescente,
1: fanfara,
0: effusione, efflorescente, fluorescente,
1: fanfara,
0: offesa, affè,
1: fanfara,
0: ufficiosa, ufficiale, fanfara, fanfara, fanfara.